0: De beste Franstalige muziek. B1. La douce France.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.